0: Che ad esempio l'hub croceristico, la ricaduta economica sulla città è pari a zero, è una quota, non pari a zero, non in senso assoluto, ma è una quota minima l'indotto per la città, perché quelli della crociera che sta per andare a Atene, al Cairo, se ferma un attimo, fa una toccatella, compra le mutande se se le è scordate, compra un gelato e va via. E molti in realtà rimangono dentro, molti vengono presi dagli operator e portati alle grotte dei Frassassi, alla riviera del Conero. Quindi c'è tutta sta narrazione, no, sul beneficio, che è pazzesca. Oltretutto, diceva Michele, a Genova hanno iniziato a tentare di elettrificare le banchine e le navi, perché ovviamente ci deve essere come una sincronia tecnologica. Qui da noi niente.
1: No, non se n'è parlato proprio.
0: Se n'è parlato, c'era una vecchia comunicazione all'autorità portuale, ma niente.
2: E io vorrei anche esprimere la mia solidarietà a tutte le lavoratrici, i lavoratori che si occupano dei parcheggi, di smistare il traffico dei traghetti, e che si occuperanno magari di smistare anche il traffico delle crociere, perché si trovano sempre con quel ricatto infame tra salute e lavoro, perché è chiaro che nessuno ha mai chiesto il loro parere,
0: no,
2: nessuno
0: certo.
2: Ha mai analizzato quello che respirano queste persone, che si trovano in mezzo a una guerra tra bande, verrebbe da dire,
0: e devono portare lo stipendio a casa, ovviamente.
2: E quindi la mia solidarietà la voglio esprimere, perché loro sono vittime di un gioco più grande di loro, ovviamente.
0: E oltretutto questo è un tema che per anni anche chi fa i rilevamenti, no? Cioè, lì c'è stato fatto uno studio che certifica dei dati in questi ultimi 20 anni. I dati ufficialmente rilevati cosa hanno detto? Tutto a posto, maresciallo? Cioè, come era?
1: No, hanno detto tutti sempre, i dati sono sempre quelli, il problema è leggerli e farli sapere.
2: E anche il posizionamento delle centraline che dovrebbero rilevare la qualità dell'aria, perché un conto è metterle vicino alle banchine, un conto è metterle
0: alla cittadella, dentro un bosco, alla cittadella,
3: cioè, quello col fond di prima, no?
0: Esatto, trucchi, quello del fond che ha vinto a Polimarte.
2: Certo, come direbbe il rettore della Bond University, ma chi vuole pia per il culo.
0: No, sarebbe interessante fa un comitato speciale porto, bisognerebbe sentire Bonifazi
4: dal porto, potremmo fare.
0: Eh sì,
2: ma in realtà esiste, perché c'è il comitato No Grandi Navi e contro il banchinamento, che in tutti questi anni ha prodotto anche dati scientifici, non fatti così alla cazzo, alla membro di Segugio,
0: no, certo,
2: ma fatti con professori universitari, con studi scientifici. Purtroppo pecunia non olet,
0: non dolet,
4: confidiamo nel compagno sindaco.
0: No, ragazzi, cioè, vabbè, dai. Qui vedi i paradossi.
1: Quello che va riconosciuto.
2: E il comandante IF Silvetti.
0: I paradossi, guarda che non gli fai un favore, cioè, no, a noi non ce ne frega un cazzo. No,
2: lo so, però.
0: A lui gli crea un problema se gli dici così. Però vabbè, insomma. Questo era il Comitato Centrale. È la puntata che.
1: Post 25 aprile
0: è stata una settimanona per il comitatone centralone che era in piazza, che è tornato live stasera.
3: Ci abbiamo preso gusto con queste uscite, tanto che si preannuncia un'estate con un comitato
1: un po' balneare,
3: un po' balneare, così un po' coi boxer e le infradito, ma non vi diciamo altro.
0: Cioè tipo il governo balneare del pentapartito.
2: Sì. Anche perché secondo me la grandezza di Radio Parsec è creare, partendo da comunità virtuale, creare comunità vere di persone che si incontrano e fisicamente stanno insieme, credo che sia la
3: bravo
2: cosa
3: Aldo,
2: più bella.
3: Bravo.
2: Ho detto una cosa seria, scusate.
3: Sì, no,
2: scusate.
0: È quello che stiamo
2: non
0: facendo.
2: Accadrà più.
1: È quello che io sto facendo da anni, però non sempre riesce bene.
0: Allora, grazie Lello.
3: A voi.
0: Grazie Michi.
1: Ciao.
0: Grazie Mark.
4: Grazie a voi.
0: Alza Brossitto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Ivo.
3: Come sempre.
0: È vero Ivo, hai proprio ragione, così, grazie anche a te, è stato un piacere.
3: Grazie mondo.
0: Grazie a voi. Noi proviamo a superare di slancio tutte le solite polemiche del cazzo sul 25 aprile create ad arte, divisive, le robe, con le parole del nostro Presidente della Repubblica.
5: E poi però il fatto che il 25 aprile ci va

noi e dici abbiamo vinto noi, e voi anche avete perso, e meno male che avete perso, perché dovevate perdere, avevate torto, non importa se tanti di voi erano brave persone. E fra i partigiani c'erano un sacco di furfanti, e chi se ne frega, ma certo ci saranno stati, ma quando mai tu metti in campo un esercito e sono tutti santi e angioletti? Ma nemmeno per idea. Si sono scontrati fra loro e hanno fatto dei crimini, ma certo, ma ci mancherebbe. Chi se ne frega? Non toglie niente al fatto che loro stavano dalla parte giusta e quegli altri dalla parte sbagliata.

Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie, quel frammento di Radio Parsec in cui proviamo a sabotare gli ingranaggi che ci stritolano, cercando, a tentoni, una boccata di ossigeno. Io sono Mark e oggi scendiamo nel sottosuolo, parliamo di sogni, di quello che accade quando chiudiamo gli occhi illudendoci di essere finalmente al riparo dalla luce delle nostre giornate, scoprendo con orrore di avere il nemico già dentro casa, seduto ai piedi del letto, in paziente attesa del nostro primo battito a vuoto.

andiamo a letto sfiniti, scivolando sotto le coperte con l'unica ossessione di ricaricare le batterie per il mattino seguente, soggiogati dall'idea che la macchina della performance pretenda corpi perennemente efficienti e sorrisi tirati a lucido fin dalla prima luce livida dello smartphone sul comodino. Ci addormentiamo con la stessa docile rassegnazione di un elettrodomestico attaccato alla presa del muro. Le sorelle Wachowski, concependo i campi di stasi di Matrix, ci avevano inquadrato con una spietatezza profetica, distese sterminate di esseri umani costretti a cedere calore e forza vitale alla matrice in cambio di una simulazione rassicurante, un sedativo collettivo. Noi siamo l'energia termica del merdocene, condannati a usare il riposo come un banale tagliando di manutenzione per garantire alla giostra di girare senza attriti al prossimo turno di lavoro, strangolando sul nascere qualsiasi velleità di scendere nel buio per esplorare le nostre voragini. Abbiamo riempito le nostre notti di un rumore assordante, quando l'unico atto eversivo rimasto sarebbe quello di staccare la spina e godersi il silenzio.

E siccome al capitale non deve sfuggire nulla, abbiamo deciso di metterci il guinzaglio da soli, anche mentre sprofondiamo nella notte, dormendo con gli smartwatch stretti ai polsi, per calcolare un grottesco punteggio del sonno, pretendendo di ridurre l'inconoscibile a un grafico a torta, da consultare compulsivamente tra un caffè e l'altro la mattina dopo. Abbiamo illuminato a giorno il mistero e quindi inevitabilmente atrofizzato la nostra ombra. Jung avvertiva che le radici dell'albero devono arrivare all'inferno per poterne sostenere la chioma. Noi l'inferno lo abbiamo pavimentato, sterilizzato e riempito di scadenze aziendali. Di conseguenza i nostri incubi ormai fanno pena, ridotti a pallide ombre delle nostre nevrosi diurne. Abbiamo barattato il terrore cosmico con l'ansia burocratica, arrivando alla totale umiliazione di svegliarci madidi di sudore per aver sognato di perdere un volo, di dimenticare un PIN o una password e di saltare una stramaledetta riunione online. Abbiamo smarrito per sempre la grandezza di generare mostri, mostri all'altezza della nostra tragedia esistenziale, trasformandoci in comparse spaventate, imperfetti impostori perfino dentro i confini del nostro stesso inconscio.

che poi basta guardare indietro per capire cosa ci hanno sottratto e di cosa erano fatti i sogni prima di questa miseria. Per esempio, alla fine del Settecento, Johann Heinrich Füssli dipinse L'incubo, una tela in cui una donna giace abbandonata nel sonno, mentre un demone sgraziato le siede letteralmente sul petto, schiacciandole i polmoni, sorvegliato da una cavalla cieca dalle pupille bianche che fa capolino dalle tende. Quell'immagine, quel demone, portava con sé un peso fisico, una gravità insostenibile che mozzava il respiro e paralizzava le membra. C'era una specie di sacralità in quella paura, un riconoscimento delle forze oscure che ci abitano e ci dominano. Poi abbiamo perso il peso di quel demone e sul nostro petto dormiente non c'è più nessuna creatura mitologica a toglierci il fiato, sostituita dal peso meschino di una notifica non letta, di una rata del mutuo, di un senso di inadeguatezza sociale iniettato a piccole dosi da un algoritmo. Ci manca disperatamente quella forza schiacciante capace di ricordarci che siamo esseri complessi, tragici, abitati dal sublime, condannati a cercare un senso dentro visioni che ci fanno a pezzi.

ma fortunatamente l'inconscio non è ancora controllabile e ci gioca improvvisi benefici scherzi. Quando ci capita di sognare cose oltre la trincea della logica, finiamo su Google a mendicare un'interpretazione in pillole, pregando che il motore di ricerca ci traduca il mistero in due righe masticabili. Qualche mese dopo aver perso papà, mi capitò uno di questi tranelli dell'inconscio. In sogno, in quel vuoto assoluto dove le connessioni non prendono, c'era lui, una presenza austera, densa, e tra le mani teneva un vocabolario di latino. Un mattone logoro spaccato dal tempo, colmo di pagine finissime, e me lo ha teso in silenzio. Io prendo quel dizionario, quel peso ruvido, e lo metto contro il petto, esattamente dove avrebbe dovuto sedere il demone di Fuseli. E poi sono scoppiata a piangere in modo sguaiato, ringraziandolo. Piangevo di un sollievo spaventoso. Perché un vocabolario di latino? Quella lingua indifferente al mercato, che sfugge a qualsiasi semplificazione digitale, obbligandoci a sudare, a incrociare i casi, a perderci nelle declinazioni per estrarre anche solo una briciola di significato. Perché papà mi ha passato un vocabolario così? Perché i fantasmi conoscono il nostro logoramento. Sanno perfettamente quanto siamo stremati dalla leggerezza del nulla in cui annaspiamo. E dal fondo ci allungano attrezzi, strumenti, memorie, per ricordarci che la fatica del simbolo è l'unica via per sopravvivere. Rainer Maria Rilke, scrivendo a un giovane poeta, lo supplicava di avere compassione verso quanto rimane incastrato nel cuore, pregandolo di amare le domande stesse come stanze chiuse a chiave e come libri scritti in una lingua straniera. L'altra notte papà è tornato per consegnarmi quel libro, armandomi per la guerra che dobbiamo ancora combattere.

Maledetti, musica, parole ed altre eresie, anche stavolta finisce qui. Grazie per aver passato questa mezz'ora sintonizzati con noi. Mi raccomando, non facciamoci rubare i sogni e nemmeno le utopie. Sono le uniche coordinate che ci restano per trovare la rotta nel buio, quando tutto il resto andrà inevitabilmente a fuoco e avremo un disperato bisogno di qualcuno al timone. Alla prossima.

Oh, half a man. Oh, half a man.

Thank you.

Thank you.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: Stai ascoltando Radio Parsecs.
3: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati dopo ben 2 settimane di assenza a Disco Box, il programma che una volta era notturno, poi è diventato mattutino e quest'oggi siamo pomeridiani. È sabato 18 aprile e sono le 16.54 e in questo caldo pomeriggio fabrianese andiamo in onda in diretta dal centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura, dove si trovano gli studi radiofonici di Radio Fab, questa meravigliosa web radiolina in onda 24 ore su 24 che sforna programmi nuovi uno dopo l'altro e si ascolta online 24 ore su 24 in diretta all'indirizzo www.radiofab.it. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti. Ben ti voglio. In realtà non è che 2 settimane che stiamo fermi, perché nel frattempo abbiamo anche fatto lo speciale su Gabriele Gatti, che è stato molto seguito.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia.
3: Radioparsec.com.